Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bian

Io Sam vuole te, Nigar. Sei membro dell'esercito negro mercenario.

gioia dell'impiego. Il piano dei White è di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.